Neramon comun panum camen toto, camen toto, camen toto. Nin yapta hu! Goku koruptinika mamera sumu herera pa! Wime tare hatare tarapamni, wirem ni tapamni tat, tu wime rap, wekat kururapa kup, kuuu! Tu yaram brava! Unget soro taptenium, ue kupeneni neri kap unget sorunga. Hup navukati! Merepam dire sangirapam dirasandu. Tanta wakam dira tap diwatap. Wakam diwatam debnyuku. Tu ne tap tu. Uklundu a memorate wa masana. Memorate wa masana. Tene suru tap tene. Storate wanta. Puetan wanta. Wapego wase wano ya kukure ki ambam dire sa Nuye kure kure te santeramo E nuye kante santeramo kundu uklundu nungara sonu Soro taptini ke kwason Ote wanta Pasi wantirera maitai ni wakura ten Yena tampa, nininket krum karaiten wedaini. Nen krini, metura.